Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: 1 2 1 2 Check check. Ma l'uomo bene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Radio Vicenza. Chuck, chuck, chuck, chuck, come on.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto l'oroscopo termina qui, appuntamento a domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E buon Ferragosto a tutti, buongiorno, benvenuti, buon sabato mattina, il sabato, il giorno dei gavettoni, eccolo qua, 227esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:12, tramonterà alle 20:23, apriamo assieme questa giornata.
3: Quanti

0: mi perdevo. Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, il 15 di agosto. Partiamo dal 1097, quando parte la prima crociata. Il vescovo Ademaro di Montelli, il capo spirituale della spedizione in Terra Santa, per la quale vengono inviate quattro armate. 1309, i cavalieri di Malta, dopo due anni di assedio, conquistano l'isola di Rodi, che scelgono come nuova patria dell'ordine. 1806, grazie a Napoleone Bonaparte, il Liechtenstein ottiene la propria sovranità. 1915, prima guerra mondiale, il Giappone entra in guerra contro la Germania. 1943, seconda guerra mondiale, il feldmaresciallo Rommel è nominato comandante delle truppe tedesche in Italia. 1945, e sempre seconda guerra mondiale, l'imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine alla guerra. 1969, primo giorno del festival di Woodstock, che riunirà 400.000 spettatori. 2011, Google acquista Motorola per 12 miliardi e mezzo di dollari.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà. No.

0: I santi del giorno, oggi 15 di agosto, la Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Ben Affleck, attore di fama ma anche regista e sceneggiatore, nato in California nel 1972. Ricordiamo oggi anche la nascita di Napoleone Bonaparte, nato nel 1769 ad Ajaccio in Corsica.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno

la notizia legata alla data di oggi ci porta al 15 di agosto del 1962, quando debuttava nei fumetti il personaggio di Spider-Man sul numero 15 di Amazing Fantasy, storica serie antologica dei fumetti firmati Marvel. Compare per la prima volta l'Uomo Ragno, ideato da Stan Lee e Steve Ditko. Protagonista del fumetto è Peter Parker, studente timido preso in giro dai compagni per i suoi modi impacciati, che nel corso di una dimostrazione scientifica finisce vittima di un piccolo incidente che gli cambia la vita. Un ragno investito dalle radiazioni gli morde la mano prima di morire.

a vedere quello che è capitato negli anni in questa data, il 15 di agosto. Partiamo dal 1097, quando parte la prima crociata. Il vescovo Ademaro di Montelli, il capo spirituale della spedizione in Terra Santa, per la quale vengono inviate quattro armate. 1309, i cavalieri di Malta, dopo due anni di assedio, conquistano l'isola di Rodi, che scelgono come nuova patria dell'ordine. 1806, grazie a Napoleone Bonaparte, il Liechtenstein ottiene la propria sovranità. 1915, prima guerra mondiale, il Giappone entra in guerra contro la Germania. 1943, seconda guerra mondiale, il feldmaresciallo Rommel è nominato comandante delle truppe tedesche in Italia. 1945, e sempre seconda guerra mondiale, l'imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine alla guerra. 1969, primo giorno del Festival di Woodstock, che riunirà 400.000 spettatori. 2011, Google acquista Motorola per 12 miliardi e mezzo di dollari.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Vicenza.
13: Buongiorno Vicenza.
12: La mattinata della radio che parla di te.
14: Hit music. Hit music. Sounds like this.
12: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno da Radio Vicenza e soprattutto buon Ferragosto a tutti voi. Tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In pianura, quindi anche a Vicenza città, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e non sono attese precipitazioni. Nelle ore centrali aumenteranno però gli addensamenti sulle zone montane e pedemontane. Sulle Dolomiti e più in generale sui rilievi veneti potranno svilupparsi locali rovesci o temporali pomeridiani, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di pioggia rimane decisamente bassa. Sarà comunque una giornata molto calda. A Vicenza la minima sarà intorno ai 22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere 36-37 gradi. Quindi Ferragosto ancora all'insegno del caldo e del sole, con l'unica attenzione rivolta ai temporali pomeridiani sui rilievi. Da tutti noi di Radio Vicenza un augurio di buon Ferragosto, godetevi la giornata e ci risentiamo più tardi con l'evoluzione del tempo.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: 15 di agosto per la Chiesa Cattolica si celebra l'Assunzione di Maria al Cielo, e facendo un salto indietro nel tempo, nel 1969 prendeva il via lo storico e indimenticabile Festival di Woodstock proprio in questa data. Io vi auguro un buon Ferragosto e vi aspetto domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: All the hits.
3: Your hit music station.
4: Radio Vicenza.
3: Weekend.

0: pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Uè, vuoi tu, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 €.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che l'area di servizio Gruaro Ovest sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 non eroga carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Cav e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto, l'oroscopo termina qui, appuntamento a domani.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e soprattutto buon Ferragosto a tutti voi. Tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In pianura, quindi anche a Vicenza città, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e non sono attese precipitazioni. Nelle ore centrali aumenteranno però gli addensamenti sulle zone montane e pedemontane. Sulle Dolomiti e più in generale sui rilievi veneti potranno svilupparsi locali rovesci o temporali pomeridiani, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di pioggia rimane decisamente bassa. Sarà comunque una giornata molto calda. A Vicenza la minima sarà intorno ai 22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere 36-37 gradi. Quindi Ferragosto ancora all'insegno del caldo e del sole, con l'unica attenzione rivolta ai temporali pomeridiani sui rilievi. Da tutti noi di Radio Vicenza un augurio di buon Ferragosto, godetevi la giornata e ci risentiamo più tardi con l'evoluzione del tempo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: A lì migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza.

0: Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni, poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati in compagnia della nostra redazione. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisane e Venezia Est rimangono chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto è aperto al pubblico solo un nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0266 4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Uaiu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Guarda che bella coppia!
6: Quei due lì davanti?
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
6: La coppia dell'estate è perfetta!
5: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. In questa direzione, sempre sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Venezia Trieste, code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste, code per traffico sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Buon Ferragosto a tutti voi, ancora ben ritrovati, come sempre all'appuntamento con le stelle. Ariete, la vostra energia verrà notevolmente amplificata. Toro, oggi avrete piacevoli incontri in campo sentimentale. Gemelli, parlate con calma di una faccenda con la persona amata. Cancro, buone possibilità per chi è alla caccia dell'anima gemella. Leone, la giornata si presta alla formulazione di progetti per il futuro. Vergine, la giornata trascorrerà in pace, soprattutto con i familiari. Vediamo anche la bilancia, avrete il favore delle stelle, cercate di approfittarne. Scorpione, le vostre critiche potrebbero irritare chi vi sta vicino. Sagittario, la giornata procederà in modo molto tranquillo, senza intoppi. Capricorno, mettete un freno alle vostre reazioni impulsive. Gli ultimi due segni, come sempre, Acquario, la giornata sarà adatta per incontri con amici, mentre Pesci, gli astri prevedono ottime possibilità in campo sentimentale. E con questo è tutto, direi anche per oggi, in questo 15 di agosto l'oroscopo termina qui, appuntamento a domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio

0: Vicenza. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e soprattutto buon Ferragosto a tutti voi. Tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In pianura, quindi anche a Vicenza città, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e non sono attese precipitazioni. Nelle ore centrali aumenteranno però gli addensamenti sulle zone montane e pedemontane. Sulle Dolomiti e più in generale sui rilievi veneti potranno svilupparsi locali rovesci o temporali pomeridiani, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di pioggia rimane decisamente bassa. Sarà comunque una giornata molto calda. A Vicenza la minima sarà intorno ai 22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere 36-37 gradi. Quindi Ferragosto ancora all'insegno del caldo e del sole, con l'unica attenzione rivolta ai temporali pomeridiani sui rilievi. Da tutti noi di Radio Vicenza un augurio di buon Ferragosto, godetevi la giornata e ci risentiamo più tardi con l'evoluzione del tempo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce Verde, Veneto.
4: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Le uniche notizie riguardano il traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste in entrata allo svincolo di Ratisana e alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni di marcia. Sempre per traffico intenso si procede in coda sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste, e per lo stesso motivo code sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Con questo è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
11: Now,

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Dobbiamo segnalare che a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisana, code alla barriera di Trieste Lisert in entrambe le direzioni e sempre per traffico sostenuto code in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Sulla 4 Venezia Trieste sempre per traffico ritroviamo code in prossimità dell'innesto con la 23 in direzione Trieste, sulla 31 della Valdastico code per traffico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: te.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: conoscenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e soprattutto buon Ferragosto a tutti voi. Tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In pianura, quindi anche a Vicenza città, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e non sono attese precipitazioni. Nelle ore centrali aumenteranno però gli addensamenti sulle zone montane e pedemontane. Sulle Dolomiti e più in generale sui rilievi veneti potranno svilupparsi locali rovesci o temporali pomeridiani, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di pioggia rimane decisamente bassa. Sarà comunque una giornata molto calda. A Vicenza la minima sarà intorno ai 22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere 36-37 gradi. Quindi Ferragosto ancora all'insegno del caldo e del sole, con l'unica attenzione rivolta ai temporali pomeridiani sui rilievi. Da tutti noi di Radio Vicenza un augurio di buon Ferragosto, godetevi la giornata e ci risentiamo più tardi con l'evoluzione del tempo.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
3: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the tops.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumio 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazza

Zitta delle scuderie, lasciati conquistare dai sapori delle corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in entrata allo svincolo di Latisana, la barriera di Trieste e l'Isert in entrambe le direzioni di marcia, in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Code sulla stessa autostrada sempre per traffico in prossimità dell'innesto con la 23 in direzione Trieste. Sulla 31 della Valdastico code in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Four summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.
12: Encore un dimanche, je dis ça.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
13: La pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and Food.

0: coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è

0: aspetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Radio Vicenza è la...

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico sostenuto si è reso necessario chiudere il tratto tra il bivio per la 34 e Re di Puglia in direzione Trieste, con code in uscita allo svincolo di Re di Puglia, e si verificano code anche tra Palmanova e il bivio per la 34. In direzione Venezia si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla statale 309 Romea di competenza ANAS. A causa di un incidente è presente un restringimento di carreggiata all'altezza di Lido degli Estensi in direzione Mestre Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: Radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi per questo sabato. Ben ritrovati, una buona estate da Maurizio Rossi e da Radio Web. Siamo pronti per parlarvi di tecnologia. Come sempre oggi è la puntata speciale dove insieme andiamo un po' a ritrovare i fatti più importanti della settimana appena trascorsa. E ci sono, dai, mettetevi comodi.
0: Radio Vicenza.

E nella trasmissione di oggi, amici, di sorprese ne troveremo, come sentite un po' qua, Windows 7, ve lo ricordate? Il sistema operativo che vorrei, come qualcuno direbbe. Che cosa c'è di nuovo? Che cosa c'è di strano? C'è un concept, ve ne voglio parlare perché veramente questa notizia, diciamo, per gli amanti di questo sistema che abbiamo utilizzato per anni, anche quando magari era il momento di migrare a un sistema superiore, ecco, chi ha avuto modo quindi di trascorrere un po' come me qualche anno in compagnia di Windows 7 sul proprio PC lo ricorda come uno dei migliori sistemi operativi mai confezionati dalla Microsoft. È arrivata dopo l'esperienza disastrosa del predecessore Vista, vi ricordate? Fare di meglio non era poi così difficile, ma andò oltre le aspettative, questo in termini di stabilità ed esperienza d'uso. E se tornasse? Beh, chiariamo subito che Windows 7 Remastered è solo, come dicevo, un concept, un esercizio di stile, quindi non lo vedremo in esecuzione sui nostri schermi. Io oserei anche aggiungere, purtroppo, perché l'autore è ancora una volta AR4789, che sul canale YouTube ha proposto in passato dei video simili con protagonisti Windows Classic Remastered, Windows 12, Windows 12 Mobile. Ecco, in questo caso l'interfaccia è stata resa, diciamo così, molto moderna con l'impiego del Fluent Design, effetti quindi di trasparenza, angoli arrotondati messi un po' ovunque, poi è tornato il pulsante Start nella forma classica a cerchio, poi anche il logo del sistema operativo che è stato svecchiato. Insomma, sta circolando veramente questo video che è accattivante, vi dico la verità. C'è l'icona del browser che è un po' a metà strada tra quella di Internet Explorer e dall'attuale Edge, altri elementi poi che vale la pena segnalare che sono Explora File, la ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale oramai immancabile, via via poi anche il pannello di controllo di un tempo per un'integrazione completa con le impostazioni, poi spazio a gadget, qualcosa di simile insomma all'evoluzione dei widget. Oh, lo sapete che veramente io, che ho avuto modo di vederlo, questo veramente non si può avere, no, perché veramente è molto molto accattivante, credetemi.

0: Fest, amici e Radio Web, dai, che abbiamo iniziato da poco. Siamo intervallati anche da ottima musica che sto mettendo qui in playlist. Ora però parliamo di prodotti, perché Mac, sì signori miei, la Microsoft si apre in circa 6,5 secondi sul MacBook Air 5. Ecco, sul Surface di Microsoft con lo stesso software e la stessa quantità di memoria servono invece 12 secondi, quasi il doppio. Questo è un risultato difficile da giustificare, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di punta di Microsoft sul suo stesso hardware. A misurarlo è stato PhoneBuff, canale YouTube specializzato in test comparativi controllati. Ecco, il confronto tra il Surface e il MacBook Air M5 è stato impietoso. Ciò significa che il portatile Apple supera quello della Microsoft nella maggior parte dei test. I risultati mostrano quindi un vantaggio costante per il MacBook Air M5 in Microsoft Word. Il portatile diciamo che apre un documento in circa 6,5 secondi contro i 12 invece del Surface Laptop. Ecco, nell'estrazione del file il divario poi aumenta, meno di 10 secondi per il Mac contro oltre 40 secondi per il Surface, circa 4 volte più lento. Anche con Adobe Premiere Pro MacBook Air risulta nettamente superiore. Adesso mi fa tornare un po' in mente quando noi invece dovevamo caricare i programmi e avevamo il floppy e lì si doveva aspettare.
1: Radio Vicenza,

E ancora le tecnologie, amici, in questa puntata. Si chiama Hideo Kojima. Ecco, non è un personaggio banale, e questo lo ha sempre dimostrato con le sue opere. E insomma, qualcosa ci dice che prima o poi vedremo anche al cinema, e lo fa di nuovo con il lancio di Instant Disk Audio CP1 Death Standing Model 2. Che cos'è? Che cos'è? È un nome chilometrico per un lettore CD dalla scocca arancio e semitrasparente proposto in edizione limitata, ispirato proprio ad alcuni elementi distintivi tratti dal suo ultimo gioco. Il design è ispirato al BB Pod, che insomma chi conosce bene, chi l'ha provato, la capsula che contiene il Bridge Baby, ha una colorazione esclusiva, un packaging studiato per l'occasione, include anche delle cartoline che possono essere inserite nella parte frontale per personalizzarla. Insomma, dal punto di vista delle caratteristiche può leggere qualsiasi CD audio e gli MP3, non manca nemmeno la connettività Bluetooth alla quale affidarsi come alternativa al jack audio per le cuffie cablate. Una batteria che è da 1800 mAh, che si ricarica tramite la porta USB-C e offre l'autonomia che arriva fino alle 8 ore. Insomma, le dimensioni poi sono 160x140x26 mm, il peso si attesta a 300 grammi. Poi in basso a destra trovate un indicatore per il numero della traccia riprodotta e i pulsanti fisici che sono anche nella parte frontale. Beh, devo dire che è molto molto carino, mi fa tornare un po' in mente magari, sì, l'evoluzione del Walkman.

0: E dopo la musica ritorniamo, si continua ancora nella nostra puntata di Radio Web. Sentite un po' qua, sì. Voi che amate giocare con l'Xbox, insomma, quella che con il lettore disco costava $499 al lancio, poi il prezzo che è salito a $599. Ebbene, attenzione, perché da questo mese costa pure di più, 799,99 centesimi di euro. E in meno di 6 anni il prezzo sarebbe aumentato del 60%. La versione digitale sarebbe poi passata dalle vecchie 549 alle 749 euro. Serie S da 512 giga, la console economica, insomma, che sarebbe passata dai 299,99, adesso diciamo anche 300, ai 500 euro. Gli aumenti che non hanno risparmiato nel Regno Unito, negli Stati Uniti tuttavia il mercato europeo che ha registrato i rincari più pesanti. Ecco, dovete sapere che l'intera industria dell'elettronica di consumo sta lottando con l'attuale crisi dei componenti, ma gli effetti si fanno sentire anche sulle console, come ha detto la Microsoft. La crisi della RAM con Samsung, che avrebbe aumentato i prezzi del 90% e poi del 50% dall'inizio dell'anno, che colpisce anche le console. I tre produttori di memoria, sapete che sono la Samsung, la Micron e la SK Hynix, avrebbero diciamo riorientato la produzione verso la memoria HBM per i data center di intelligenza artificiale, quindi hanno ridotto l'offerta delle RAM consumer. Microsoft, che invece ha anche diciamo rimosso una delle opzioni di storage dalla vendita, nonostante i rincari, gli insider sostengono che Microsoft venda ancora le console in forte perdita. Il modello di business delle console è sempre stato questo: vendere l'hardware sotto costo e recuperare poi con i giochi, gli abbonamenti e i servizi. Ma quando, ecco, il costo diciamo dei componenti aumenta del 60%, il prezzo di vendita segue, il margine quindi negativo resta e il consumatore purtroppo paga di più per la stessa esperienza.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso parliamo di Telegram, ancora nell'occhio del ciclone, perché dovete sapere che la Safety Commissioner, che equivale alla nostra AGCOM, avrebbe avviato in Australia un procedimento civile contro Telegram, in quanto non ha individuato e rimosso del materiale pro-terrorismo dalla piattaforma, tra cui anche video di esecuzioni terroristiche e sparatorie di massa. Dopo un anno di indagine, l'autorità ha verificato che non sono stati rispettati alcuni obblighi previsti dalla legge, l'Online Safety Act. Insomma, in base alle regole che sono in vigore, i servizi online devono adottare anche misure per prevenire, individuare, scoraggiare e contrastare la proliferazione di materiale illecito, come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, materiale a favore del terrorismo, crimini, violenze di estrema gravità. Ecco, non ha rimosso del materiale pro terrorismo e altro materiale illegale dopo esserne venuta a conoscenza, e nello specifico Telegram non ha mai rimosso materiale come video di esecuzioni terroristiche dopo le segnalazioni degli utenti australiani, e questo materiale è rimasto disponibile fino a circa 3 settimane fa. Non ha minimizzato anche il rischio di future violazioni, ad esempio rimuovendo gli account, i canali e i gruppi pertinenti dopo essere venuto a conoscenza di materiale pro terrorismo e altro materiale illegale. Non ha neanche rilevato materiale noto a favore del terrorismo, come la sparatoria nella moschea di Christchurch trasmessa in diretta streaming nel 2019, la strage di Buffalo nello stato di New York del maggio 2002, materiale che era stato caricato su Telegram quasi 3 mesi prima della sua rimozione. Poi non ha interrotto e scoraggiato efficacemente la distribuzione di materiale pro terrorismo, non ha dei termini di servizio che vietano agli utenti di accedere o distribuire materiale pro terrorismo, ha omesso anche di informare i denuncianti dell'esito delle loro denunce relative al materiale illegale. La mancata osservazione, pensate, di questa legge potrebbe comportare sanzioni civili fino a 54,6 milioni di dollari australiani. Sicuramente potrebbe però prendere anche un bel ban, insomma, che l'Australia veramente cancelli proprio questo servizio di messaggistica, perché oramai è diventato un colabrodo.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: È stata la puntata riepilogativa, quella che abbiamo avuto anche oggi in questo sabato, amici, dove abbiamo ritrovato i fatti più importanti della settimana per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Bene, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
5: Buongiorno da Radio Vicenza e soprattutto buon Ferragosto a tutti voi. Tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In pianura, quindi anche a Vicenza città, il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e non sono attese precipitazioni. Nelle ore centrali aumenteranno però gli addensamenti sulle zone montane e pedemontane. Sulle Dolomiti e più in generale sui rilievi veneti potranno svilupparsi locali rovesci o temporali pomeridiani, mentre sulla pianura vicentina la probabilità di pioggia rimane decisamente bassa. Sarà comunque una giornata molto calda. A Vicenza la minima sarà intorno ai 22 gradi, mentre la massima potrà raggiungere 36-37 gradi. Quindi Ferragosto ancora all'insegno del caldo e del sole, con l'unica attenzione rivolta ai temporali pomeridiani sui rilievi. Da tutti noi di Radio Vicenza un augurio di buon Ferragosto, godetevi la giornata e ci risentiamo più tardi con l'evoluzione del tempo.
2: Meteo, in collaborazione con...
6: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per il traffico sostenuto si è reso necessario chiudere il tratto tra il bivio per la 34 e Re di Puglia in direzione Trieste, con code in uscita allo svincolo di Re di Puglia, e si verificano code anche tra Palmanova e il bivio per la 34. In direzione Venezia si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert. Ci spostiamo sulla statale 309 Romea di competenza ANAS. A causa di un incidente è presente un restringimento di carreggiata all'altezza di Lido degli Estensi in direzione Mestre Ovest. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50.
1: Numero 12. I feel joy.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vuoi you, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
7: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: a girlfriend everywhere.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 15 e 9 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto dalla nostra redazione, buon pomeriggio e buon Ferragosto a tutti all'ascolto. Migliora la situazione sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza. Al momento da segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Eccoci di nuovo insieme qui a Radio Vicenza, speriamo stiate trascorrendo un buon Ferragosto. È il momento di vedere come evolve il tempo sulla provincia nelle prossime ore. Il pomeriggio ha mantenuto caratteristiche decisamente estive sulla pianura vicentina, con sole e temperature molto elevate. Qualche nube cumuliforme in più si è sviluppata sulle zone montane e pedemontane, dove non si può escludere qualche breve rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi più settentrionali. Per la sera invece sulla pianura il tempo tende a rimanere stabile e generalmente asciutto, con cielo poco nuvoloso. Il caldo dunque non molla la presa, oggi le massime hanno raggiunto circa 36-37 gradi sulla pianura, confermando una fase particolarmente calda. Per questo appuntamento è tutto, vi lasciamo alla serata di Ferragosto, a presto con il prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the tops.

34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. L'unica notizia al momento arriva dalla A4 Venezia Trieste, dove si registrano code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusca e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 220. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vuoi tu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
6: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, traffico rallentato perché è intenso in questi minuti lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra il bivio per la A28 Porto Goraro-Conegliano e Cessalto. Sempre per traffico intenso sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Eccoci amici in diretta dopo il traffico che abbiamo trovato oggi e ce l'abbiamo fatta. Siamo alla baita del NEF e a Passo Vezzena, un altro grande appuntamento con Radio Vicenza, e saluto tutti gli amici che hanno invaso, praticamente invaso, siamo su Radio Vicenza, hanno invaso l'altopiano di Asiago e si sono recati tutti ad Asiago. Benvenuti sull'altopiano di Asiago.

eccoci in questo lungo weekend di Ferragosto su Radio Vicenza. Ma ragazzi, allora, abbiamo fatto la Valdastico oggi, siamo andati alla Valle del Nef. Vi ricordo che sulla Valdastico siamo presenti sui 104.8, vi ricordo che noi continueremo il nostro pomeriggio dalla Paeta del Nef, dove siamo già arrivati da un bel po' e abbiamo trovato, come dicevo prima, un traffico della Madonna. Devo dire che a differenza del mare c'è stato molto più traffico per venire sul lato pieno d'Asiago e alla Paeta del Nef, che si trova in Trentino Alto Adige, che a Jesolo. Voglio ringraziare però, visto che arriviamo anche in DAB dalle parti di Jesolo, tutti gli amici che ci sono venuti a trovare a Jesolo Lido ieri sera per un grandissimo evento nel locale top diciamo della Riviera Jesolana, e cioè il Divino a Jesolo. Passateci, Jesolo, Jesolo, Jesolo. Torniamo tra poco.

0: le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

Mercoledì diretta su Radio Vicenza, e 15 agosto, amore non ti conosco, dalla baita del NEF dove ci troviamo in diretta appunto alla radio, e anche se siamo in Trentino a Toadige, non arriva? No? Niente, non ce la facciamo, non arriva la radio, non c'è problema, noi torniamo tra poco ragazzi, ancora grande musica per gli amici che ci stanno ascoltando in auto, e tra poco comincerà il grande esodo di ritorno.

Radio Vicenza in diretta, Baita del Neff, eccoci qua, perché tra parentesi è vicina anche la provincia di Vicenza, insomma in un attimo un giro di Rolex dall'altopiano di Asiago, ci siamo spostati, ci spostiamo appunto qui alla Baita del Neff, c'è una vista fantastica, c'è una vista sul Trentino, sull'Adamello, sul Brenta, sul lago di Caldonazzo, bellissimo, bello, veramente bello. Voglio salutare il mio amico Mion che ci è venuto a trovare, Mito Service Cittadella, torniamo tra poco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Anne.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: The Hits.
1: Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Eccoci di nuovo insieme qui a Radio Vicenza, speriamo stiate trascorrendo un buon Ferragosto. È il momento di vedere come evolve il tempo sulla provincia nelle prossime ore. Il pomeriggio ha mantenuto caratteristiche decisamente estive sulla pianura vicentina, con sole e temperature molto elevate. Qualche nube cumuliforme in più si è sviluppata sulle zone montane e pedemontane, dove non si può escludere qualche breve rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi più settentrionali. Per la sera invece sulla pianura il tempo tende a rimanere stabile e generalmente asciutto, con cielo poco nuvoloso. Il caldo dunque non molla la presa, oggi le massime hanno raggiunto circa 36-37 gradi sulla pianura, confermando una fase particolarmente calda. Per questo appuntamento è tutto, vi lasciamo alla serata di Ferragosto, a presto con il prossimo aggiornamento.
2: Meteo,
1: in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: All the hits.
1: Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza.
1: Weekend.
5: More music.
2: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Abbiamo finito il primo blocco, noi torniamo tra poco, ci siamo più easy del solito, perché ragazzi veniamo da una settimana veramente incredibile. Vi ricordo Radio Vicenza sui 100-300 per la provincia di Vicenza, tra poco saremo presenti, speriamo, a Valdagno, intanto grande musica.

0: energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti.

0: 0800 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: A Vicenza dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, a causa di un incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano è momentaneamente chiusa la corsia di marcia tra Sesto al Reghena e Porto Gruaro in direzione dell'allacciamento con la A4 Venezia Trieste. Prestate attenzione. Sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, si verificano invece rallentamenti verso Bologna tra Monselice e Boara per materiali dispersi sulla carreggiata. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

seconda parte del nostro appuntamento su Radio Vicenza. Mi scuso se ho la voce un po' strana oggi, ma ragazzi, abbiamo passato delle giornate veramente molto intense. Abbiamo davanti a noi il becco di Filadonna che abbiamo scalato quando eravamo giovani, molto molto giovani. Siamo in diretta dalla Baita del Nef con Radio Vicenza. Oggi il caso eccezionale dal Trentino Alto Adige, Baita del Nef che fa parte del comprensorio di Lavarone, Folgaria, e Baita del Nef che è veramente magica, soprattutto d'inverno, ma anche d'estate. Allora, oggi per agosto verranno a trovarci un sacco di ragazzi, già li abbiamo qua, e salutiamo Jacopo di Vicenza e tutti i ragazzi di Vicenza che sono venuti a trovarci oggi. Io sono Aldo Fontana, questa è Radio Vicenza con Energia, Energia, Energia.

Eccoci qua, energia, energia. Lo sapete che saremo anche nella Valdastico sabato prossimo, mi sembra, vero? Saremo a San Pietro Valdastico, ragazzi. Eh beh, sì, cos'è, un music festival? Perché adesso le feste di paese le chiamano music festival, soprattutto quelli che vogliono fare i fighi, no? Cos'è? Dove sei? Al music festival a Caricatino, a Marana di Crespadoro, per esempio. Due case, però c'è un music festival. Torniamo tra poco, ragazzi. Salutiamo anche gli amici di Marana di Crespadoro che ci hanno visto nascere, proprio nascere, dal punto di vista musicale, perché noi suonavamo proprio lì in una discoteca che si chiamava Mr. Charlie, che è stata la nostra terza discoteca, credo. Marana di Crespadoro, Mr. Charlie.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

regia, Radio Vicenza ancora con Aldo Fontana, e oggi siamo passati anche davanti al lago di Lavarone, strappieno di gente anche lì. Beh, d'altronde, beh, intanto vi dico già che è molto più fresco degli altri giorni, quindi siamo a una temperatura più decente, diciamo. Lago di Lavarone che era imballato di gente, altopiano di Asiago imballato di gente, il mare imballato di gente, e da lunedì si torna tutti a casa. Beh ragazzi, noi salutiamo anche Andrea L che è venuto a trovarci in altopiano, e intanto vi ricordo altopiano, ragazzi, altopiano mica è solo quello di Asiago, c'è anche l'altopiano della Vigolana, l'altopiano di Lavarone, dove ci troviamo in questo momento al Passo Ref con Energia, Energia, Energia. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi, ragazzi. Noi abbiamo finito qua, cioè, bello fresco. Penso che ceneremo a suon di formaggio e Luganega, visto che ci troviamo in Trentino Alto Adige. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Speriamo di essere più in forma di oggi, perché c'è un'altra settimana di fuoco e poi naturalmente finalmente andremo in RSA anche noi. Vai, ragazzi! Bene, è stato bellissimo, grazie ancora, un saluto, andate piano a voi che state rientrando e ci state ascoltando dall'auto. Vi ricordo che noi arriviamo un po' dappertutto, in tutta la provincia di Vicenza senza problemi, e poi naturalmente in DAB, finalmente in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata.

0: serata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. E a questo proposito la giornata di domani sarà contrassegnata da bollino rosso sia in direzione delle principali località turistiche sia verso i maggiori centri urbani a causa dei primi rientri. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now. Another summer hit.
10: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce Verde, Veneto.
2: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Pubblicità. Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vai giù, senti a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio Vicenza presenta

0: VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Eccoci di nuovo insieme qui a Radio Vicenza, speriamo stiate trascorrendo un buon Ferragosto. È il momento di vedere come evolve il tempo sulla provincia nelle prossime ore. Il pomeriggio ha mantenuto caratteristiche decisamente estive sulla pianura vicentina, con sole e temperature molto elevate. Qualche nube cumuliforme in più si è sviluppata sulle zone montane e pedemontane, dove non si può escludere qualche breve rovescio o temporale, soprattutto sui rilievi più settentrionali. Per la sera invece sulla pianura il tempo tende a rimanere stabile e generalmente asciutto, con cielo poco nuvoloso. Il caldo dunque non molla la presa, oggi le massime hanno raggiunto circa 36-37 gradi sulla pianura, confermando una fase particolarmente calda. Per questo appuntamento è tutto, vi lasciamo alla serata di Ferragosto, a presto con il prossimo aggiornamento.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
6: A Vicenza dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: aspetta anche a pranzo tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Questi due sono inseparabili.
7: Ma chi? Dove?
6: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Estate

0: litro e mezzo limone o pesca a 1,59 euro.
1: Una coppia sfiziosa.
0: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
2: A lì migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo la rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione in autostrada per i mezzi pesanti. Lo stesso divieto sarà nuovamente in vigore domani dalle 7 alle 22. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.
7: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. E a questo proposito, la giornata di domani sarà contrassegnata da bollino rosso, sia in direzione delle principali località turistiche, sia verso i maggiori centri urbani a causa dei primi rientri. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 16 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Talk about Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. E a questo proposito, la giornata di domani sarà contrassegnata da bollino rosso, sia in direzione delle principali località turistiche, sia verso i maggiori centri urbani a causa dei primi rientri. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 16 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: causa dei primi rientri. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 16 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, weekend.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.